Madonna, Angela Fatskill come lei. Che brutta giornata, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio.